0: pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
2: E one, e two, e one, two, three, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve,
3: thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM per voi.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Le sogno di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento e non brutta nisciuna piazza a te, invece mono frate

0: più.
1: Io? Mamma, te e tu. Che bella cosa questa madre sempre davanti ai piedi, ah! Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alza, teneva l'occhio e frema.

dziś kupił i sort è tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No, guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.

0: nonna, te zia, te padre, te frate, te sora, te mamma, te cane, scusate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai a te ben! Ya te ben! Tutte qua!
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, addio la novella, l'abbiamo già fatta anche il canzone femminile e facciamo la novella.

0: Per la prima volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze, è nato tutto.
1: E ora, in avvio.
2: Acute, Radio Gamma, 94 F.